Un šovanin miu eo man da minus music la gen si ai fem din denis da minus sama ga bigi chi na jim wan wear net ko yak ti bizin da me ka ni ne ne ka migi si ka mi ga shau ma ge go non da mana ni ga ge gin ge ga ti e na ka mi guess mi ma we ne ko yak ndo Toby Keith pan ga na my list is in ka de mi we ka we na ga mon gi tam si go After the Rain, My Hometown, Mew, and the Minos Music Lodge, NCIFM.